Possiamo metterlo nel mix. E non mi piace di contare questa storia qua, invece lo vede più